Bole se tripna dam bhagwana ki che se deve swada mahadeva ki che satta guru deva ki jo. Mata karo mahatu.